0: mai nessuno che si prenda cura di te. Io non c'ho bisogno di nessuno.
1: Ma guarda che le femmine hanno diritto di parola.
2: Sto sempre a subire, la gente mi deve da portare rispetto.
3: Tu vorresti menare tu.